dabba magari gamma linda badda abada pani dabba mabadda bammabam dalla bamma dalla bamma dalla bamma dabba magari gamma badda mabadda mabadda linda badda.

Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sarega, Sar